0: Une ville. Combien de villes faut-il pour faire un pays? Combien de pays faut-il pour faire une terre? Combien de terres faut-il pour faire une brique? Ah ah!
1: Saluteremo dalla nostra finestra il tempo che passa. E se passando ci riconoscerà anche il tempo perduto, anche il tempo sbagliato, ci risponderà. Saluteremo dalla nostra finestra e non sarà una canzone che tutto il tempo finito ci ritornerà. Ma saranno gli occhi, questi nostri occhi senza più parole, e un altro tempo sarà. Saluteremo dalla nostra finestra e non sarà una canzone che tutto il tempo finito ci ritornerà. Ma saranno gli occhi, questi nostri occhi senza più parole, e un altro tempo sarà.

la stella, cia cia cia, una bimba, cia cia cia. Voi state a cuccia, nell'astronave che s'avanza e cerca amore.